0: Tusale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiensia inkuru se ya magesi. Ujali mukabinka nukakatikisimo.